0: Rossini se podobnost svých recitativů s Mozartovými ani nesnažil skrývat.
1: Ascolta un italiano, un bascel veneziano riscattato pur ora dei momenti di qua partir. Vorresti in Italia tornar?
2: Alla mia patria, a qual grazia, oh signor, di più non chiedo.
1: Che quel viva conduci e te il concedo.
2: Che de giudì?
1: Va intanto del bascello il capitano a ricercare. E digli a nome mio che egli di qua non parta senza di voi.

de lampira acese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa